0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música, más vibes. @FM 99.3.
2: La radio que conecta.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Bellissimo. Arroba FM 99.3. The only one.